0: Aire.
1: Seguimos hasta la una. Te escucho con Luisa Delfino en AM630, Radio Rivadavia.
2: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza